0: gli anni 70-80 hanno questi suoni. Segui 7080.it. Le Polaroid, le diapositive e le pellicole 70-80 le trovi anche sulla nostra pagina Instagram 7080.it. Immergiti nei tuoi ricordi.
1: Milioni di anni. Ogni 100 anni arriva un piccolo uccello ad affilarsi il becco sulla montagna di diamante.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che, se la strada aveva troppe curve, la macchina ci faceva male.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: E piace a Salvatore
2: che fa l'operazione.

0: Questa è 7080.it.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao, la mia prima macchina è stata una Panda 30, una Panda bianca, forse di seconda o di terza mano, che i miei mi hanno regalato per il diploma. E ricordo che aveva i sedili completamente indietro, reclinati, non perché in qualche modo si potessero reclinare, ma probabilmente perché l'utilizzo piuttosto massivo, diciamo, dei proprietari precedenti l'avevano ridotta in questo stato, e quindi io dovevo guidare in maniera molto scomoda in una posizione eretta, quando in realtà mi sarei potuto distendere. Ciao, vi seguo sempre e siete fortissimi.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: L'universo non giudica, cospira a favore di ciò che desideriamo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti 7080.
1: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
0: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
2: Sai, io vado al 2001 perché mi carico solo ballando, non andando in giro a fare casino con gli amici. Però vorrei riuscire a caricarmi così anche in qualche altro modo, capisci questo?
3: Come, per esempio?
2: Non lo so, in un altro modo. Perché vedi, il ballo non può durare in eterno. È una cosa che ha la vita breve, ecco. E io divento vecchio, sai. Sento che, insomma, sto diventando più grande, mi capisci? Tra un po' non potrò più continuare a provare quello che sto provando adesso. Tutto qui.
3: Senti, ci dobbiamo lasciare qui.
2: No, ti accompagno per un altro pezzo.
3: No, è meglio che ci vediamo allo studio come eravamo d'accordo, ok?
2: Stefani, ti posso accompagnare a casa?
3: Ricordati, niente di personale, va bene?
2: Oh, andiamo, Stefani, questo che cosa c'entra? Cristo santo! Stronzo.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Da80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Ehi, boomer,
2: mi son fatto la spia da solo.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Catanzaro 1963.

0: Allegria.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
1: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Fit7080.it in auto. Scarica l'applicazione TuneIn dallo store del tuo telefono e poi chiedi. Oppure metti 7080. Metti 7080.
1: Segnali dal futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Alle 21 per la serie L'Ispettore Derrick andrà in onda il telefilm L'Eredità.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: Società italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
4: Vi sto seguendo in televisione, naturalmente, visto che sono a casa in pensione, faccio il casalingo, però nel frattempo la moglie lavora perché non ha ancora raggiunto l'età pensionabile, per cui faccio il casalingo.
5: Oh, sembra molto invitante.
4: E non mi dispiace, piuttosto che andare a lavorare, guarda, va bene anche questo.
6: Vuoi farmi uscire dai gangheri? Sei orgoglioso di avermi...

0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente, quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: In questa differente linea temporale, Rick Astley, all'apice del successo con brani come Never Gonna Give You Up e Together Forever, decide di abbandonare temporaneamente la musica per intraprendere una carriera nella stand-up comedy. Affascinato dall'umorismo britannico e desideroso di esplorare nuove forme di espressione artistica, Astley debutta nei Comedy Club di Londra con uno spettacolo intitolato Never Gonna Laugh You Up, in cui mescola aneddoti personali, ironia e riferimenti alla sua carriera musicale.

0: Il suo stile è caratterizzato da un umorismo autoironico e da una presenza scenica coinvolgente, conquista rapidamente il pubblico. Le sue performance diventano virali e Rick Astley viene invitato a partecipare a programmi televisivi e festival comici in tutto il Regno Unito.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: pur dedicandosi alla stand-up comedy, Rick Astley non abbandona completamente la musica. Continua a esibirsi in eventi speciali e a collaborare con altri artisti, mantenendo viva la sua presenza nel panorama musicale. La sua capacità di reinventarsi e di spaziare tra diversi ambiti artistici lo consacra come un intrattenitore poliedrico e innovativo.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo.

Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: In che senso?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, ma è legale questa cosa?
2: Paro di sì.
0: Ehi hey Siri! Metti 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Milano, 1964.

0: Ridigine!
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it.
8: Ti piace la nostra musica?
9: Sì.
8: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: ti piace la nostra musica?
1: Ah sì? Beh, molto interessante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: In questo modo ci perderemo in un altro universo. Tutti congelati in un singolo momento. Non avremmo niente.
4: Voi avreste la speranza. E al momento è esattamente quello che non avete.
3: È delirante. Il calcolo da solo necessiterebbe di centinaia di anni.
4: Oh, centinaia di centinaia, ma tranquilli.
5: Ma tranquilli. In realtà ho già iniziato da molto tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta...

0: 7080.it ha presentato il meglio del pop anni 70-80.
1: Il potentissimo professor Guidobaldo Maria Riccardelli era un fanatico cultore del cinema d'arte. Una volta alla settimana obbligava dipendenti e famiglie a terrificanti visioni dei classici del cinema. In 20 anni Fantozzi ha veduto e riveduto Dies Irae di Carlo Teodoro Dreyer, 6 ore. Uomo di Arán di Flaherty, 9 tempi. Ma soprattutto il più classico dei classici, La corazzata Kotionkin, 18 bobine, di cui il professor Riccardelli possedeva una rarissima copia personale.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: Lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
5: Ciao 7080.it, siete grandi! Marco da Cinisello.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: La vita, anche se quasi sempre amichevole e generosa, a volte ci gioca degli scherzi che, se presi molto sul serio, possono portarci via il morale e la gioia di vivere. Per non minare la nostra salute mentale, la cosa più consigliabile è provare ad ignorarle o far finta che non esistano.

www.intercept.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Zanzara Gialla.
1: Alla mezzanotte e 5 la replica di Processo alla Mafia. Buon proseguimento e arrivederci.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: No, carità.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cioè, a me non porti proprio.
2: Mio Dio, guardate.
0: La portaerei americana USS Nimitz entra in una tempesta magnetica che la trasporta poche ore prima dell'attacco giapponese a Pearl Harbor. Se intervenisse, potrebbe cambiare il corso della storia.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it.
3: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Mi è venuto in mente, insomma, facendo la summa di tutte queste persone che io conosco, alcune carissime, che la rete pugliese, quando parla anche con persone che ama, c'è un aspetto di, come se ce l'avesse con te. E lui magari ti dice quanto ti voglio bene.
2: Sì, lui
1: è sempre severo. E questo professore era tipico.
2: Esattamente. Diceva la poesia.
1: Diceva le poesie. Ecco, io
2: te la ricordi la poesia?
1: Beh, la sono portata perché lui la leggeva. Come dire che non sei d'accordo. Non sei d'accordo. Allora diceva... La pioggia nel pineto. La pioggia nel pineto.
2: Come se avessi passato un guai.
1: Sì, come se ce l'avessi...
2: Fosse colpa tua. Che
3: è un po' di meno.
2: Come se fosse colpa tua che la pioggia...
1: Ma era una bravissima persona, simpatica. Sì. Però c'era questa cosa.
2: Sì.
1: Sulle soglie del bosco non nudo paru che dici umane. Sui ginepri fodi coccole aulenti. Piove sui nostri volti silvani. Presenti.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: tradimento.
1: Steve. Steve.
2: Steve. Steve chi?
1: Steve Arkell, cioè tu.
2: No, no, no, no, no, no, no. Non c'è nessuno Steve qui. Io sono Stefan Dolcezza. Stefan Arkell.
0: Alto gradimento.
3: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.

0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Ciao 7080, sono Anna, ciao. Mettiamo un po' di Michael Jackson, mettiamo Beat It, va bene? E la dedico a tutti gli ascoltatori, a tutti voi, e perché è tutto bello. Questa radio meravigliosa.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Quanto sei polemico?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Pronti ancora una volta su Top of the Pops ad ascoltare le prime 5 hit più programmate nelle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti delle classifiche sono Carole King, It's Too Late, Cornelius Brothers, Treat Her Like a Lady, Rolling Stones, Brown Sugar, James Taylor, You Got a Friend, John Denver, Take Me Home, Country Roads, e tra le 5 noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Trasmettiamo ora la quarta puntata del programma Le prime forme di vita vegetale e animale, dal titolo Alghe ed echinodermi.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
0: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online.

0: Ehi Mercedes, metti 7080.it.
1: Ti è mai venuto in mente che alcune di queste scimmie un po' più evolute costruiscono bombe come espediente per sopravvivere? Che da qualche parte sul pianeta ci sono altre scimmie ancora più evolute che ci polverizzerebbero se pensassero di poter restare impunite?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: Presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1982. Dopo il successo ottenuto l'anno scorso al Festival Bar con Malinconia, Riccardo Fogli, come recita una discussa copertina di TV Sorrisi e Canzoni, cerca al Festival una conferma, che infatti arriva vincendo la 32esima edizione a Sanremo.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Esce al cinema il film Il tempo delle mele 2, sempre diretto da Claude Pinetot e con Sophie Marceau come protagonista femminile. Non bisserà però il successo del suo predecessore.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.

0: Polaroid. 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Dalle ceneri di Radio Music 100 di Bollate, Claudio Cecchetto a inizio anno fonda, in un appartamento milanese in via Franchetti, Radio DJ. In poche parole, tanta musica è il suo slogan.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: 7080.it presenta
3: Disco.
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Avacucci, avanti i capelli bianchi, avessi vinto la volta.
2: Ti conosci?
1: Ciao Manzarì.
2: Le mossi le sceccate, vedessi fare orta a cavallo buono.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
10: Mi sono dimenticata, sono sempre Eleonora. Vi ascolto sulla TV, poi anche in radio, quando sono fuori anche in radio.
1: Splendido!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: Le coincidenze sono i segnali dell'universo che ci indica la strada da seguire.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: E come famo?
2: Ufamo strano.
1: 180.
2: 220. Da là.
1: Mi piace.
2: Vado.
1: Vai.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

è 7080.it. 1968. Poli, il cavallino detective in giro per il mondo, stupisce e commuove il pubblico della TV dei ragazzi. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: cercare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Mamma, lascia perdere, non mandarmi niente. In città mangiamo in un modo diverso, più pratico, più vitaminico. Anzi, adesso ti devo salutare perché vado a preparare il pranzo. Ciao, ciao. Ecco qua, tavolo ribaltabile. Tac. Sedie rotante. Tac. Posto per commensali che non ci sono. Tac. Tovaglia metro. Tac. Piatto Fabriano. Tovagliolo extra strong. Bicchiere di plastica. Tac. Vino cartonato. Tac. Spaghetti pronto uso. Contorno sul gelato. Tac. Tonno e grissini per tagliarlo. Tac. Questa sì che è vita.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer!
2: Cazzo siamo a scuola!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma va a lavorare, coglione!
0: 7080.it presenta...

0: ha pensato sempre e ti è rimasta sempre affezionata.
1: Ma questo è anche normale, perché io notoriamente è uscito in corticcia.
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
7: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: luna.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Wow, Neil Armstrong! Ehi, un momento, tu dovresti essere sulla luna. Ti ho appena visto in televisione.
3: No, ecco, la videocassetta è arrivata in ritardo. E ecco, i venti solari.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
5: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo. Riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato, credito di imposta del 20%. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso, anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, a Trump sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto alla possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. E ora lo sport con il GP del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
7: Dall'893 al 79 86 anni. 2 anni al minuto fanno 43 minuti. Tempo previsto per l'arrivo, le ore 11 e 15. Esatto.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
9: 23 maggio 1973. Pat Garrett e Billy the Kid con James Coburn e Kris Kristofferson debutta nei cinema. Oltre a scrivere le canzoni per il film, Bob Dylan debutta come attore interpretando Alias, uno sconosciuto armato di coltello. La sua recitazione viene derisa, ma ottiene un successo con Knockin' on Heaven's Door.
10: Leggi l'intero articolo su 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
0: suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 70-80. Settantaottanta.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Eccomi con Jukebox, questo appuntamento che ci dà la possibilità di ascoltare tre canzoni della classifica italiana. Come sempre io sono prontissimo perché le seleziono prima e oggi per voi ho scelto la numero 9, la 4 e anche la numero 1. 23 maggio 1979, moneta nel Jukebox e via con la posizione numero 9.
0: 7080.it. Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

0: prima canzone di oggi, la prima canzone che ho preso dalla classifica italiana, questa, Ivan Graziani con Agnese Dolce Agnese.
1: Jukebox, giù la moneta,

0: 100 lire e tre canzoni, perché questo è Jukebox e questa è la seconda che abbiamo suonato quest'oggi, i New Trolls con Aldebaran, numero 4 nella classifica italiana. Ascoltiamo anche la prima posizione.
1: Il

0: scoperto in jukebox che Renato Zero con Il Carrozzone è al numero uno nella classifica italiana. Anche oggi ce l'abbiamo fatta, abbiamo ascoltato questi tre pezzi, questi tre brani. Io vi do appuntamento come sempre anche a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: Io vi porto la testa, la coda e tutto quello che c'è in mezzo.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
10: Ciao, sono Vincenzo, vorrei ascoltare Reality, la canzone dove ho fatto il primo bacio. No.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 23 maggio 1989, anche oggi pronti con le 100 lire davanti al nostro jukebox.
2: E subito partiamo con un personaggio famosissimo. Lei è la figlia del grande Don Cherry, Nene Cherry, un album solo, e questa è la sua bellissima Buffalo Stance.

0: Ghost Dance. Abbiamo aperto con Nene Cherry l'appuntamento di oggi, 22 maggio 1989, di Jukebox.
1: Come seconda canzone posso fare la romantica? Beh, ascoltiamo un pezzo per questa band, Real Life, Send Me an Angel. Lui a cavallo va a salvare lei.

0: Kings e prima ancora Real Life con Send Me an Angel e Nene Cherry con Buffalo Stance.
1: Queste le canzoni del nostro appuntamento odierno di Jukebox. Noi torniamo domani sempre con le 100 lire e sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Cagliari, 1989.

0: Hey Boomer!
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: Net Branca, forte di natura, tradizionalmente amaro.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave?
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo?
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
9: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vattene via, in piastro!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: D'accordo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato, credito di imposta del 20%.
4: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
5: L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati.
4: L'amministrazione Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il Tehran non ha ancora preso una decisione definitiva. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e un accordo definitivo.
5: Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto la possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa.
4: Lo sport col Gran Premio del Canada, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le 2 McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è 7º.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Dapprima spinsi la leva in avanti, solo di poco, e il laboratorio cominciò a dissolversi. La fermai. Tutto uguale, tutto esattamente come l'avevo lasciato. Ma no, l'orologio prima segnava le 6:31 e adesso erano le 8:09. E la candela, assai più corta. Ma per il mio orologio con me sulla macchina erano trascorsi pochi secondi.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
8: The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box.
0: Numero 10.

0: con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Noi avevamo l'allegro chirurgo. Gli toglievi l'ossicino e suonava il naso. Un giorno gli ho tolto la clavicola, lui mi ha guardato e mi ha detto: sì, ma senza pille sono capaci tutti. Vado a prendere mia figlia, c'è il figlio di un mio amico. Cosa prendi per merenda? Ma io vorrei un kebab. Ma che cazzo è il kebab? L'unico animale che nasce già con un palo d'acciaio nel culo, appoggiato così. Noi avevamo pane, burro, zucchero e marmellata. Ogni tanto due cucchiaini di Nutella, non di più, se no veniva l'acetone. Ancora oggi non so che cazzo è l'acetone.
0: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Buongiorno a tutti, sono Valeria, la tigre del Salento.
8: Non credo di essere pronto.
0: Questa è 7080.it.
9: The Hit Parade.
0: Numero 5.

0: Xbox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Poi là, qui c'è sostanza.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. L'Aquila, 1962.

0: E oggi con la nuova pista Cambio Speed cambi le marce e hai la vittoria in pugno. Polystyle Professional, l'emozione sempre in pista.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia in alta

0: 7080.it. Il nostro presente è il tuo passato. È il tuo passato.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al tycoon sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Il presidente russo Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco. 6 persone sono state uccise, 39 ferite, altre 15 sono disperse. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e c'è anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi a Milano le salme degli ultimi 4 sub italiani recuperati da una grotta alle Maldive. L'arrivo è previsto intorno alle 13 a Malpensa. 2 giorni fa si era conclusa la fase operativa subacquea dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. Calcio si chiude con un pareggio, la stagione di Fiorentina e Atalanta che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. In Serie B un altro 0-0 dopo quello dell'andata, condanna il Bari che retrocede in C, salvo il Sudtirol. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: È l'ora in cui il lieve ondeggiare del fogliame degli alberi fa da schermo alla luna. Ma al di là di tutto ciò, nascosto agli occhi degli uomini, incombe invisibile su questa sera d'estate un orrore indescrivibile. Questa è la quiete prima della tempesta, la vigilia della fine.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: sì, se non lo dicevi prima.
1: Ma prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
1: Ma io bisogno adesso, sto male adesso.
0: Se me lo dicevi prima, io appena muoio.
1: Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso.
0: Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo, eh?

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Sono il lupo cattivo.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Stavo giusto ascoltando adesso il canale vostro 7080, stava parlando di Jim Morrison, al di là dei pezzi che ha messo, poi ha fatto una grande storia, una biografia di Jim Morrison, ma se non ho capito male non mi sembra che sia morto a 71 anni, potete verificare, grazie.
6: Così mi uccidi, amico.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Gazzetta.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: In Top of the Pops selezioniamo i 5 brani più forti di questo periodo del 1968. I 5 super pezzi che abbiamo selezionato oggi sono Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, Aretha Franklin, Think, Dionne Warwick, Do You Know The Way to San Jose, Tommy James, Money Money, Sergio Mendes, The Look of Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Peter, è una follia guidare per quasi 5.000 km solo per affittare un film. Potresti tornare indietro.
3: Il divertimento in famiglia è stata una tua idea. Non arrabbiarti, ti sto assecondando.
2: Ma non ho neanche le mutande di ricambio.
3: Io ho tonnellate di mutande da donna nel portabagagli.
2: E perché ce le avresti?
3: Tonnellate.
4: Questa è 7080.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave?
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo?
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
12: Vogliamo andare?
11: 37 70 88 70 80.
13: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
11: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
14: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ti prego no.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma tu sei pazzo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prepara nuovi attacchi all'Iran, lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al Tycoon sono già state presentate opzioni per riprendere la guerra. Tragico incidente in una miniera in Cina, oltre 80 persone sono rimaste uccise in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenzhou nel nord-est del paese. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Via libera al Consiglio dei Ministri il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e l'ok al decreto in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi in Italia le salme degli ultimi 4 sub recuperati da una grotta alle Maldive, lunedì previste le autopsie. 2 giorni fa sarà conclusa la fase operativa subacquea dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. In Formula 1 George Russell si prende la pole in vista della Sprint Race, in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà la prima fila tutta Mercedes, con Kimi Antonelli secondo, poi le 2 McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. È tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non lo so, ma andiamo via.
6: Cos'è successo, Jim? Che gli è successo? È conseguenza di quell'esperimento. Quella roba è il segreto militare, è vero?
5: Che ne so.
6: Vuoi dire che c'è la tua famiglia a Santa Paola?
5: Sì, almeno c'è.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Tempo. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende i dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
7: Una produzione K-Vox.
8: Maggio 1977. Milano pulsa tra vinili che girano e vetrine accese, mentre la musica cambia pelle tra disco, melodia e grandi interpretazioni. A dare il via c'è Roberta Kelly con Zodiac, un viaggio cosmico in chiave disco prodotto dall'inarrestabile Frank Farian, capace di portare le piste direttamente tra le stelle. E quando si parla di pista, impossibile non accendere il fuoco con i Tramps e la loro Disco Inferno. Poi si cambia atmosfera, si abbassano le luci e arriva l'eleganza di Ornella Vanoni con Noi, intensa e raffinata, perfetta per quel lato più intimo che non manca mai tra i 45 giri più amati. Dall'altra parte dell'oceano, Marvin Gaye reinventa ancora una volta il groove con Got to Give It Up, ritmo fluido, quasi improvvisato, registrato con un'atmosfera da festa che diventa il suo grande ritorno in classifica. E a chiudere questa selezione la voce inconfondibile di Leo Sawyer con When I Need You, una ballata che conquista il mondo e dimostra che anche in piena era disco c'è sempre spazio per una melodia che arriva dritta al cuore. 5 dischi, 5 storie e un maggio 1977 che a Milano suona proprio così.

0: Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
1: Da un'idea di 7080.it.

0: Radio.it ha presentato Milano Vende Musica.
1: Milano Vende Musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Una buona cera, ottima direi, e cera Grey.
0: Questa è 7080.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Creare soppalchi o stratagemmi per cambiare gli eventi è pazzesco. Pazzesco è non vivere una normale follia.

0: è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, sono Ornella. Volevo sapere come state. Spero bene, io sono raffreddata e vorrei ascoltare Cuba dei Gibson Brothers. Grazie mille, una buona giornata e sempre mitici ragazzi, continuate così, allietate le giornate.

0: Hey Boomer!
1: Puttana, io ho fatto gli Interpol!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Bravo!
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao a tutti, sono il Vinci.
3: Oh, senti come nome c'ha possenza, capito? Mi piace.
2: Vi ascolto da Ro, provincia di Milano, e questa canzone di Chaka Khan l'ho sentita nel 1978 per la prima volta, 79, più o meno grandi linee quella data lì, alla discoteca Parco delle Rose, Milano.

0: 347 70 88 70 80, per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vorrei sentire Perdere l'amore, perché da bambino mi piaceva tanto.
2: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ecco, e suo marito mangia mais ogni tanto quando viene a casa? Non sembra molto convinta, come mai, signora?
2: No, perché sono vedova.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao 7080, sono Andrea da Roma. Mi piacerebbe risentire una canzone molto stravagante del 1989 di Francesco Salvi, esatto, che faceva: con tutto quello che si sente in giro proviamo a far cantare gli animali veri. Ciao.
4: Esatto.

proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova il microfono! Esatto, adesso voi due!

0: culo, boom!
1: Ogni giorno, un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Rosy da Luzzana. Nulla c'è, non mi ricorda i miei 10 anni, quando si faceva il bagno non in piscina ma nei mastelli, come si faceva una volta. C'era il caldo ma non c'era quest'arma. Bellissima.
3: In che senso?

0: Hey Boomer!
1: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: Li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Genova, 1969.

0: per me lei va bene così.
1: Lei dice?
0: Sì.
1: Beh, a 40 anni, signorina, sono ancora uno che ne presenta, vattene, una cinquantina, tranquillamente. Ma quando facciamo una lezione tetto a tetto lì a casa sua? Vai via, bidello.
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
7: Oh, ma ci saranno più a per culo questi?
8: No!

0: quindi ti mettiamo su Facebook.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
0: Aspetta, devo chiudere un paio di pagine aperte. Ecco fatto, sai, sono andato a letto tardi. Avevo casa tutta per me. Scusa.
2: Tutti POV, eh?
0: Sì, così, in questo modo ho l'impressione di essere io il protagonista del video.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è arrivato alla Cerra in occasione di una visita pastorale, atterrato nel campo sportivo Arcoleo del comune napoletano. Il pontefice incontrerà gli oltre 12.000 fedeli che si sono riuniti nelle strade della città, nel cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e non solo. Medio Oriente, Teheran si dice pronta a nuovi scenari dopo che Trump sarebbe pronto per altri attacchi all'Iran. Riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. A 34 anni dalla strage di Capaci resta vivo il ricordo della tragedia che nel 1992 costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ricorda la Premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Spazio lanciato Starship V3, la nuova versione del veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. È una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. È stata rinnovata anche la base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Louis Bookman. Età 64 anni, professione venditore ambulante. Un piccolo uomo, un piccolo particolare d'un marciapiede d'una grande città. Un piccolo uomo che amava tanto i bambini e per questo un grande uomo. Vi sembra una storia fantastica? Così sembra apparentemente, eppure è veramente accaduta. Nella regione ai confini della realtà.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: E di nuovo rieccoci, Rock Hits, l'appuntamento di 7080.it. The One I Love, i REM oggi nella nostra lista. E poi ancora Rare Hearts con Get Ready, Ricky Lee Jones, Chuck Is In Love, Rita Coolidge, You, Robbie Dupre, Steal Away, Ross Stewart, Forever Young, Rolling Stones, Star Me Up, Roy Orbison, You Got It, un po' di Yacht Rock insieme a Rupert Holmes e Him, Sandy Shaw, Route 66. Oggi si parte con queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.
1: Non ci credo, dai. Signor Fede, dai, se ne vada che dobbiamo lavorare. Come vuoi tu, Silvio, ancora. Questo mi prende in giro, io questa bronzatura gliela faccio restare in eterno e do una fulminata fra caffè e cotto. Se ne vada, signor Fede, che dobbiamo lavorare.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Newslinet.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: La voce è identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
7: Ciao grandissimi, va bene, sono sempre Gazzella da Milano, perché ogni volta dico ciao 7080.it, ciao grandissimi. Allora, vi ascolto sempre ho l'app scaricata sul telefono, poi il televisore tutte le mattine, perché vado la sera a lavorare e va bene, non c'entra niente con quello che vi devo dire. Allora, dance a little bit closer, moving it like this a little bit closer, you and me, it's crazy.
8: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
7: Me la mandate in onda e la dedico al mio amore John, perché poi glielo dovrò dire, perché lui sa perché è bellissima. Loco dance a little bit closer.
9: Oh, sembra molto invitante.
7: Bellissima, va bene, dai, cos'è, Samson Oscar Orchestra mi pare, dai, ciao, grazie, madonna mia, mi tenete compagnia sempre e ballo sempre le musiche, quelle proprio dance di brutto, va bene, dai, grazie, ciao ancora, sono sempre mie, sono.
0: Questa è 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
10: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato per farci ascoltare gli idoli della nostra adolescenza. Il mare oggi è calmissimo. Il sole è già alto e scalda la sabbia, mentre una brezza leggera porta con sé melodie lontane, come se ogni onda avesse una canzone da raccontare. Cammino lentamente quando sento una melodia elegante, quasi sussurrata dal vento. Poco più avanti, su una panchina di legno rivolta verso il mare, c'è un uomo dallo sguardo gentile, con quell'aria da poeta che sembra parlare anche quando resta in silenzio. È Gino Paoli. Accenna un risolino, come se stesse già pensando alle parole giuste, e con naturalezza lascia che sia la musica a raccontare il resto. Qui tutto diventa semplice, diretto, proprio come le sue canzoni. Alziamo il volume e lasciamoci trasportare da Che cosa c'è?
6: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo il mio cammino e mi inoltro verso una piccola zona ombreggiata, dove il suono dei bicchieri che tintinnano si mescola a quello delle risate. C'è un bar affacciato sulla spiaggia, uno di quelli dove il tempo si ferma davvero. Seduti a un tavolino, tra un drink e l'altro, ci sono due fratelli che si scambiano sguardi complici e ricordi che fanno ridere ancora. Jeff e Michael Porcaro dei Toto. Stanno raccontando la loro gioventù, delle notti infinite, della musica suonata con il cuore e senza freni. E si sente, perché basta un attimo e l'atmosfera cambia. Si riempie di groove, di ritmo, di quella magia che solo loro sanno creare. Ci fanno cenno di avvicinarci e, senza neanche alzarsi, fanno partire una di quelle canzoni che ti restano addosso. Stop Loving You.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il pomeriggio scivola via leggero. Il sole comincia a scendere, regalandoci un cielo tinto di rosa e di arancio. Torno verso la riva, dove il mare sembra respirare più lentamente. Seduti sulla spiaggia, con i piedi quasi nell'acqua, ci sono due uomini che canticchiano sorridendo, seguendo il ritmo delle onde. Si scambiano uno sguardo, come se sapessero già tutto. E in effetti è così. Sono Jim McFadden e John Whitehead. Qui a Neverland non hanno perso nemmeno un grammo della loro energia. Anzi, sembra che il mare stesso tenga il tempo per loro. Le loro voci si intrecciano leggere, piene di vita. E in un attimo l'isola si riempie di energia contagiosa. Alziamo il volume e lasciamo che sia Ain't Not Stopping Us Now a chiudere questa giornata.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole si tuffa lentamente nell'orizzonte, Neverland si accende di luci calde e riflessi dorati. Le voci si allontanano, ma non spariscono. Restano nell'aria, pronte a tornare con la prossima onda. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani, qui, dove la musica che abbiamo amato continua a vivere, ma sotto un cielo diverso.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Questa è musica... questa...
2: è 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Torino, 1984.

0: Hey boomer!
1: Che cazzo ridi?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Mi è capitato anche a me quella roba qui.

0: In caserma il brigadiere al maresciallo. Maresciallo Capuzzo, stasera venite a casa mia, facciamo un'orgia.
1: Ah sì?
0: E quanti siamo? Sei portata a vostra moglie? Siamo tre.
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave?
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo?
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani.

0: 7080.it e anche nelle Marche. Cercala in TV sul canale 351.
1: E me lo potete prima, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ricorda la premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, ha detto il pontefice, accolto da circa 12.000 fedeli nelle strade. L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste. Sono attese oggi intorno alle 13 a Malpensa le salme dei 4 sub italiani morti alle Maldive. Lunedì sarà disposta l'autopsia. Il primo corpo sul quale verrà svolto l'esame sarà quello di Gianluca Benedetti, capobarca di 44 anni, il cui corpo era stato recuperato per primo. Calcio assenza pesante in casa Juventus in vista del match contro il Torino, decisivo per provare a qualificarsi in Champions. Spalletti perde Kenan Yıldız, che si è infortunato al polpaccio e non giocherà il derby nell'ultima giornata di Serie A. Il turco sarà fuori 2-3 settimane, ma non è a rischio per il mondiale. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
4: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: polizia, che le mazza al culo ai semafori e chiede la deposita.
1: E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci, yau!
2: Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
1: A me fascio, io fascio.
3: A so come, io mica so comunista così, sa! So comunista così!
4: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
8: 7080.
7: Oppure
8: Hey Siri.
7: Metti 7080.
8: Metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
9: La mia prima macchina è stata una 124, Fiat 124. Mi ricordo anche la targa, targata RE12.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.
0: 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
4: Di musica. Sunny, inserito al 25° posto delle 100 canzoni del secolo scorso, è uno dei brani più rivisitati della storia. Se ne contano centinaia di cover, al punto che spesso l'originale di Bobby Ebb viene considerato un remake e viceversa. La fortunata rivisitazione disco del 76 dei tedeschi Boney M, il brano d'origine.

Il brano fu registrato negli studi della Bell Sound a New York e pubblicato come singolo solo nel 1966, quindi 3 anni dopo la stesura. Il successo fu dirompente, al punto che proprio quell'anno Abb fu chiamato per una tournée con i Beatles. Tra le tante cover di Sunny meritano una notazione quelle di James Brown, dei Bonnie M, di Cher, di George Fame, di Johnny Rivers, di Frank Sinatra con Duke Ellington, di Ella Fitzgerald, degli Electric Flag, dei Four Seasons, dei Four Tops, di Wilson Pickett, di Les McCann, dei Jamiroquai e di Dusty Springfield.

0: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
1: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Ancona, 1979.

0: sei tu.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
4: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
6: Allora siamo d'accordo.

0: La nostra musica?
1: Parla, maledetto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. La strage ha segnato la storia della Repubblica, ha detto Mattarella. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, secondo la premier Meloni. In Oriente, a Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran, riporta la CNN citando alcune fonti. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Dopo aver lasciato il carcere israeliano di Kesiyot, circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati in ospedale a Istanbul. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma e sono stati ascoltati i primi 2 italiani rimpatriati, il deputato Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, ha detto il pontefice, accolto da circa 12.000 fedeli nelle strade. Lo sport ciclismo al via dalle 12.55, una delle tappe più attese di questo Giro d'Italia. La frazione parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 km da percorrere, ma con 4.209 metri di dislivello. Grande favorito per la vittoria Vingegaard, che punta a strappare la maglia rosa Eulalio. È tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
6: La Blackwell & Dice fabbrica mattoni al 17 di Bloomsbury Street dal 1859. Mai sentita la Cormoran?
7: Lei che ci vede bene, legga la data di questa fotografia.
8: Agosto 1945.
7: 2 anni fa. Le sembra che quest'altra sia vecchia solo di 2 anni?
8: Che cosa può averla invecchiata così?
7: E chi lo sa? Un'ipotesi potrebbe anche essere il tempo.
9: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Vivo io.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Le vostre scelte musicali tra gli anni 70 e 80 di musica italiana qui su 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi con noi c'è questa classifica stilata da Nicola di Salerno. La sua numero 10 è questa, Giuni Russo.
0: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: inizia con questa canzone dell'82 di Giuni Russo, Un'estate al mare, la classifica di Nicola di Salerno. Al numero 9 prosegue con Paolo Frescura, Bella dentro. Mia Martini è al numero 8.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

non finisce mica il cielo. Questa bella canzone di Mia Martini l'abbiamo ascoltata al numero 8, al numero 7 Santo California con Tornerò, al numero 6 Claudia Mori con Adriano Celentano, Non succederà più.

Claudio Mauri con il marito Adriano Celentano. Non succederà più il titolo di questa canzone, che è al numero 6 nella classifica e nelle scelte musicali di Nicola Di Salerno. Al numero 5 Pierangelo Bertoli, Certi momenti. Drupi con Sereno è al numero 4. Al numero 3 Gelato al cioccolato e Pupo. Io.

0: Le vostre scelte musicali qui su 7080.it di musica italiana, fatelo anche voi, stilate la vostra classifica come oggi ha fatto Nicola. Questa la sua numero 3, Pupo con Gelato al cioccolato, pezzo del 1979, il numero 3. Al numero 2 rimaniamo nello stesso anno, ma questa volta con Adriano Pappalardo.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

0: ricominciamo. Adriano Pappalardo al numero 2. Nicola, sei pronto ad ascoltare la tua numero 1? Eccola.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: ultime tre posizioni di questa classifica di Nicola sono occupate da tre pezzi del 1979, perché anche questa, la numero uno di Pino Daniele, proprio di quell'anno. Sono arrivato anche oggi alla conclusione. Ringrazio Nicola di Salerno per averci scritto e per averci mandato queste sue scelte musicali. Io vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Tanto va la gatta al lardo che si copre l'Lamborghino.
2: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
11: Ciao, 70-80. Sono il Vinci, chiamo da Milano. E niente, volevo chiedervi se era possibile sentire Step by Step dei Coxo, che mi ricordano le serate in discoteca a Milano, al Parco delle Rose.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
12: The Weeks Compilation.
2: 10 ore del The Top alla carte.
13: 23 maggio 1984, Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte di 7080.it. Vediamo allora la classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana. In ultima posizione troviamo Cyndi Lauper e oggi apriamo con lei. Questa è Time After Time.

After Time, questa era Cyndi Lauper, decima sulle frequenze di 7080.it nello spazio Weeks Compilation. Appuntamento del 23 maggio 1984. Nona posizione per Laura Branigan con la sua versione di Self Control, l'originale è ovviamente di Ruff. Al numero 8 abbiamo Footloose dal film omonimo. Questo è Kenny Loggins.

Kenny Loggins con Footloose all'ottavo posto della Weeks Compilation. Numero 7 per il Culture Club con It's a Miracle. Sesta posizione per il Talk Talk, oggi in classifica con It's My Life. Al quinto posto ascoltiamo Billy Idol con Eyes Without a Face.

Eyes Without a Face. Questo era Billy Idol al quinto posto della Weeks Compilation del 23 maggio 1984. Numero 4 per Bruce Springsteen con Dancing in the Dark. Al numero 3 balliamo con i Wang Chang, Dance Hold.

Dance All Days, questi sono i Wang Chang al numero 3 della Wix Compilation. Numero 2 nella classifica di 7080.it per Howard Jones con What Is Love. Siamo arrivati al momento tanto atteso di svelare la prima posizione anche di questa classifica, ma solo dopo il consueto recap. Time After Time, Cyndi Lauper è al numero 10. Nona posizione per Self Control, oggi nella versione di Laura Branigan. Numero 8 per Kenny Loggins con Foot Loose. It's a Miracle e Culture Club sono settimi. I Talk Talk occupano la sesta posizione con It's My Life. Eyes Without a Face, al quinto posto abbiamo ascoltato Billy Idol. Quarta posizione per Bruce Springsteen, Il Boss con Dancing in the Dark. Numero 3 per i Wang Chang, che abbiamo appena ascoltato con Dance All Days. Al secondo posto abbiamo Howard Jones con What Is Love. E al numero 1 oggi, 23 maggio 1984, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carte,

0: You, questo era Dan Hartman al numero 1 della Wix Compilation del 23 maggio 1984. Questa dunque è la cima della classifica odierna, ma anche la canzone che chiude l'appuntamento coi 10 over the top alla carte. Noi quindi torniamo domani sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno.

0: al terzo ed ultimo collegamento con Ruggero Orlando a New York.
1: Qui, New York, sì, dimmi, Ruggero Orlando.
0: Orlando, un solo secondo, cosa ha detto Moshe Dayan a Nasser riguardo all'invito di ristabilire le vecchie frontiere? Chiarissimo. E che cosa ha risposto Nasser a Moshe Dayan? Grazie, Orlando.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: piace la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Divertente, continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ha detto la premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica per il presidente Mattarella. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, ha detto il pontefice, accolto da 12.000 fedeli. A Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Paura per l'ex pilota di Formula 1 Alain Prost, rapinato nella sua villa di Lyon da alcune persone incappucciate. La rapina risale allo scorso 19 maggio, non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino. Calcio: dopo l'anticipo di ieri tra Fiorentina e Atalanta, oggi si giocano le altre gare della 38esima e ultima giornata di Serie A. Alle 18 Bologna-Inter, mentre questa sera alle 20.45 sarà la volta di Lazio-Pisa. Domani le altre partite, si decidono le retrocessioni e le qualificazioni in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Quanto tempo abbiamo prima che tu sia non nato?
6: Data l'accelerazione del tempo non so dirtelo, ma fidati, percepisco che sto ringiovanendo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
8: Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Boom Radio, Boom Radio, la selezione musicale dei Boomer. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: super sì, merda.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Devi morire in maniera rocambolesca.

0: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
1: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
0: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
1: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Avevo 25 anni, l'ascoltavo in discoteca quando sono entrata per la prima volta. Era pieno di figa.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: La gente comune si preoccupa unicamente di passare il tempo. Chi ha un qualche talento pensa invece a utilizzarlo.

0: Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
2: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
4: Rieccoci, nuovo appuntamento con New Wave Collection. Tra le canzoni di oggi è Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love. Dalla Scozia, Azed Camera con Oblivious. Dagli Stati Uniti, B-52s con Private Idaho. Temptation con la voce di Glenn Gregory degli Heaven 17. Ico and Bunnymen da Liverpool con The Killing Moon. E poi ancora Missing Persons dall'America dopo aver lavorato con Frank Zappa e la loro Destination Unknown.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Ma va a lavorare, coglione!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma vaffanculo!
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti a Top of the Pops. Ecco l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. I 5 super performer sono Maria Muldaur, Midnight at the Oasis, Hughes Corporation, Rock the Boat, George McRae, Rock Your Baby, Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing, MFSB, The Sound of Philadelphia. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Laggiù nella valle felice c'è un po' di movimento.
3: Buoni voi. E adesso? Quale delle due? Che gusto preferirà Clementina? Cacao? Latte? Ho deciso, sarà due volte buona. Ecco pronta la birica.
0: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
0: Ti piace la nostra musica?
8: Sì.
0: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: 7080.it ti parla del tuo passato.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Atterrato a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, di Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Ora si attende che venga disposta l'autopsia sui corpi dei 4 sub morti alle Maldive con Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Trattativa Stati Uniti-Iran, sul tavolo la fine della guerra, ma l'accordo ancora non c'è. Secondo fonti dell'amministrazione riportate dall'emittente CBS, Trump starebbe preparando nuovi attacchi. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf promette una risposta amara e devastante. Israele annuncia intanto imminenti raid su 10 villaggi nel sud del Libano. Giornata conclusiva del Festival del Lavoro. Abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici, afferma la premier Meloni in un videomessaggio. Poi rivendica crescita degli impieghi stabili, salari più alti e nuove regole per garantire contratti di qualità. Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali, presentato a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Calcio, ultima di campionato, l'Inter è già campione d'Italia e il Bologna non ha più nulla da chiedere. In campo alle 18 al Dall'Ara, alle 20.45 la Lazio ospita invece il Pisa. Domani tutte le altre, tra cui Milan-Cagliari. I rossoneri con una vittoria sarebbero sicuri di un posto in Champions League. È la gara più importante dell'anno, dice Allegri alla vigilia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Michael!
4: Io vengo dal futuro.
5: Come hai detto?
6: Quando l'hai scoperto?
5: Dire il vero io l'ho sempre saputo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox.
1: Perché mia moglie non è abituata a queste storie dei
2: vicini. Oh, ma l'abituiamo subito, non c'è problema.
1: Voglio dire che io e mia moglie siamo i genitori di Mariangela.
2: Dell'orango?
1: Cioè lei, questa signora è mia.
3: Ma la signora è la mamina. Oh, ma guarda che bella mamina che c'è qua, eh?
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Il valore di un uomo si misura dalle poche cose che crea, non dai molti beni che accumula.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Tutti i giorni dalle 7 alle 8 del mattino fatti trovare davanti al nostro jukebox per ascoltare i tre pezzi più forti dei tuoi anni più belli. 37, 70, 88, 70, 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Anche se si può, mi si è sbloccato un altro ricordo.
2: Come andi, dottore?
1: Get Closer di Valérie Doré. Grazie.

0: Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Joe e chiamo da un piccolo paesino vicino a Crema. Vi ascolto sempre tramite la TV sul canale 93 e mi piacerebbe ascoltare Such a Shame dei Talk Talk. Non ho un ricordo particolare di questa canzone, io mi ricordo soltanto che adoravo e adoro la sua voce e quando l'ascoltavo, la passavano in radio, alzavo il volume a manette e me la cantavo a squarciagola. È tanto che non l'ascolto più, vi prego.

0: su Google. Google. Scrivi solo 7080. 7080. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Stefania da Genova. Uno dei miei brani preferiti è Cosa resterà degli anni 80 del 1989 di Raff. Ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che, a Natale, l'azienda dove lavorava nostro padre regalava il panetto Galup, pubblicizzato da Macario.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao 7080, Andrea da Roma. Siete comunque sempre sul pezzo, come si dice. Mi piacerebbe sentire un brano del 1982 di Renato Zero. Soldi, oggi ne servono tanti, eh. Ciao!

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Oscar e sono nato a Milano ma abito a Como e mi piacevano un sacco i Robinson quando ero piccolo.

0: Ti sfido!
1: Quante emozioni con il sistema Polistil Professional! Vai con il turbo!
0: Ho vinto!
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Proseguono le consultazioni per tentare di giungere ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma ancora non c'è l'accordo. I segnali sono contraddittori. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi, ma vuole concedere più tempo al processo diplomatico. Secondo Al-Arabiya, le proposte dell'Iran avanzate finora sono inaccettabili per gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf promette una risposta amara e devastante se gli attacchi degli Stati Uniti dovessero riprendere. Il ministro israeliano Ben-Gvir è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Parigi chiede all'Unione Europea di adottare sanzioni nei confronti del ministro. Sono rientrate in Italia le salme dei sub morti alle Maldive. Sono quelle di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea della Turkish Airlines è atterrato in pista a Malpensa. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, è quanto emerge da un rapporto dell'ONU sulle mafie presentato in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27, con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Anni. Ah! E quando l'intera montagna sarà stata consumata, il primo secondo dell'eternità sarà passato!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Rara urara jaru!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Rara urà!

0: E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao 7080, Enrico di Parma. Vorrei sentire Start to Say I'm Sorry dei Chicago. Ricordo il mio primo lento ad una di quelle festine che si facevano in casa il sabato e la domenica. Si chiudevano le tapparelle per fare il buio della discoteca, c'erano le luci strobo, c'era l'impianto, il mobiletto wifi col piatto, la piastra, l'equalizzatore. Il mio primo lento era abbastanza nervoso e da ragazza poverina ero mezza stritolata. Abbiamo avuto 12 anni. Ok, grazie. Ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Il tempo ci insegna tante cose, meno come farne buon uso.

0: Radio.it. Ehi, hey, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì?
0: 7080.it presenta C30.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Ma lei sta scherzando?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma vaffanculo!
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Bentornati su Top of the Pops, oggi con i 5 brani più ascoltati in radio in questo mese del 1979. Le 5 hits sono Donna Summer, Bad Girls, Sister Sledge, We Are Family, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, Cheap Trick, I Want You to Want Me, Van Halen, Dance the Night Away. Noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Seguirà alle 17.05 il Riscacchista della serie Vicky il Vichingo.
3: Questa è 7080.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it.
9: Info@comnect.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
9: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo far mettere a posto il campanello.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Gli manca la parola.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Spiragli di intesa tra Stati Uniti e Iran. C'è la possibilità che Teheran accetti l'accordo con gli Stati Uniti già oggi. Così da Nuova Delhi il segretario di Stato americano Rubio, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi, anche grazie alla mediazione del Pakistan. Una svolta del tutto inattesa dopo le voci rilanciate dalla CNN su diverse opzioni sul tavolo americano per la ripresa della guerra. La Francia mette al bando Ben-Gvir, il ministro israeliano è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Così il ministro Barrot, che comunque disapprova l'azione della Global Smooth. Parigi chiede all'Unione Europea di adottare sanzioni nei confronti di Ben-Gvir. A Porto Cannone, in provincia di Campobasso, una bambina di 22 mesi sarebbe stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro casa. La piccola sarebbe gravissima. L'incidente nella tarda mattinata di oggi, mentre la bimba sarebbe stata intenta a giocare all'esterno dell'abitazione. Submorti alle Maldive, sono rientrate in Italia le salme di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, e il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea della Turkish Airlines è atterrato in pista a Malpensa alle 13:10. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. Formula 1, si torna in pista a Montreal per la terza sprint race del mondiale. Si preannuncia una sfida tutta Mercedes. Russell dalla pole, in prima fila anche il compagno di squadra e leader del campionato Antonelli. Seconda fila tutta McLaren, in terza le Ferrari. Il via alle 18, mentre alle 22 in programma la qualifica per il GP di domani. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Io ho bisogno che entri in quell'armadio e dai un'occhiata in giro. E io ti dirò tutto quanto. Quello era il 21 ottobre 1960. Ho bisogno che tu sventi l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider, 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 8080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Segni, non tre punti, 11.
2: Oh, mi scusi.
1: Caglionazzo.
0: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout.
4: info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video. Allora, io vi ascolto da Dovera.
9: Dovera, chi lo sa Dovera?
8: È un paesino in provincia di Cremona.
7: Questa è 7080.it. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa intendi dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.

0: Hey Boomer!
1: Tu sei d'accordo, Kit?
2: Ci puoi giurare.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Sai che mi ha parlato tanto di te? Nessuno.

0: Questa è la sede centrale di una mega ditta italiana degli anni Ottanta. La crisi del paese, la svalutazione galoppante hanno finalmente generato nella classe impiegatizia un nuovo, incredibile, morboso attaccamento al lavoro.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. Prove d'intesa tra Stati Uniti e Iran. C'è una possibilità che Teheran accetti presto un accordo, dice il segretario di Stato americano Rubio. La Repubblica Islamica frena, le divergenze sono state ridotte ma non c'è ancora l'intesa. Il Pakistan parla di progressi incoraggianti nelle ultime 24 ore. Secondo il Financial Times, che cita i mediatori, si avvicini ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese, lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot. Una decisione, ha spiegato, che fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della Global Smooth flottiglia. 34 anni dalla strage di Capaci, l'attentato organizzato da Cosa Nostra in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la collega e moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta di Cillo, Montinaro e Schifani. Non venga dimenticato il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia, scrive su X la Premier Meloni. Dalla memoria si costruisce un futuro libero dalla paura. Migliaia di persone hanno sfilato oggi per le strade di Madrid chiedendo le dimissioni del primo ministro socialista, Pedro Sánchez, a seguito di accuse di corruzione all'interno del suo entourage. I manifestanti hanno percorso le vie della capitale spagnola dietro un grande striscione con la scritta «La corruzione ha un prezzo». Ciclismo eterno Vingegaard, il danese vince la 14ª tappa del Giro d'Italia. Tappone valdostano con arrivo a Pila e si prende la maglia rosa. Dopo 10 giorni finisce il sogno di Eulalio, che consegna la maglia al grande favorito del Giro. Sorpresa Piganzoli, che chiude al quarto posto, quinto Pellizzari. È tutto, ma più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
6: Due scienziati americani sono dispersi nelle spirali interminabili del tempo passato e futuro nel corso del primo esperimento del progetto americano più grande e segreto. Il tunnel del tempo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Solo il top della musica 7080. 7080. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in 3 brani.
8: Bentornati e nello spazio di oggi con Il numero perfetto parliamo di una cantante e musicista statunitense di Memphis, Tennessee, nota soprattutto per il suo successo Ring My Bell. Anita Ward si è laureata in psicologia prima di firmare il suo primo contratto discografico. Durante la registrazione del suo album di debutto, il produttore Frederick Knight propone ad Anita Ward una canzone inizialmente scritta per Stacey Letiso. Sebbene alla cantante non piaccia, accetta su insistenza di Frederick Knight, che voleva una traccia dance in linea con la moda disco del momento. Il brano viene riscritto con testi più maturi e diventa il singolo Ring My Bell. Ascoltiamo quindi Anita Ward.

0: Anita Ward con Ring My Bell e nel 1979 pubblica l'album Sweet Surrender, dal quale viene estratto il singolo Don't Drop My Love, che però non riscuote lo stesso successo di Ring My Bell. Ascoltiamo quindi Don't Drop My Love, lei è sempre Anita Ward.
1: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista

0: Anita Ward a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto e le tre canzoni selezionate. Torniamo domani con un'altra band o un altro artista.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Anche no, dai!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Vabbè, se lo dici tu.

0: Non l'avete indovinato? Beh, vi verrò incontro, ve lo farò rivedere. Allora? Niente? Per aiutarvi ancora una volta, vi posso dire che il signore in questione non porta un cappello come questo, ma come questo, e non ha tra le mani una ruota come questa, ma come questa. Beh, sì, adesso è facile. Il signore fa del suo meglio per non andare a fondo.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
6: 80. Buongiorno, sono Attilio. L'avete ripristinato il segnale? Grazie, buongiorno a tutti voi di 7080. Buona giornata e buona continuazione. Salve.
7: Mo guardo si è rientrato.
8: Nonna, no, mo guardo si è rientrato. Adesso guardo se è rientrato.
7: Ma non staremo a fare una cazzata.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Siete voi di città che la chiamate natura. È così astratta nella vostra testa che è astratto pure il nome. Noi qui diciamo bosco, pascolo, torrente, roccia, cose che uno può indicare con il dito, cose che si possono usare. Se non si possono usare, un nome non glielo diamo perché non serve a niente.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Di che si tratta?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Andata!
0: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Beh, guarda chi c'è, Austin Powers.
3: Com'è, prego?
2: Hai una bella faccia tosta a portare qui dentro quel tuo culo bianco.
3: Non penso che ci conosciamo.
2: Sono io, Pirla. Foxy. Foxy Cleopatra. Ti sei dimenticato di me?
3: Oh.
2: Fermo. Non devono vederci parlare insieme. Inciso, uso questo fungo per non dare nell'occhio.
3: Ho capito, sì, bella trovata.
2: Prima le cose importanti.
4: Oh, aia, ci picchia.
2: 8 anni e nemmeno una telefonata a nessuno. Pianta in asso Foxy Cleopatra, dove ti eri cacciato?
3: Senti, Foxy, voglio solo dirti che non avevo intenzione di ferirti, baby.
2: Beh, io so soltanto questo. Che mamma ha assaggiato solo un po' di miele, ma voleva tutto l'alveare e la pappa reale.
0: Questa è 7080.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
11: No, non mi può dare una mano lei?

0: anni 70-80.
1: Quante storie?
0: Ascoltale nei nostri podcast dal sito, dall'app o da Spotify. Cerca 7080.it.
1: 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Per Donald Trump le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50, lo ha detto lo stesso presidente ad Axios, sottolineando che oggi incontrerà i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza di accordo e prenderà una decisione entro domani. Secondo i mediatori, e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. La Francia mette al bando Ben-Gvir, il ministro israeliano è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Sono intanto rientrati a Roma altri 6 attivisti della Global Smooth Flotilla. Si tratta di 5 italiani e un americano residente in Italia. È in condizioni disperate una bambina di 22 mesi investita accidentalmente dal padre davanti casa a Porto Cannone, vicino Termoli, in provincia di Campobasso. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata mentre la piccola stava giocando all'esterno nel giardino di casa. Continua a destare preoccupazione l'epidemia di Ebola che sta colpendo alcuni paesi africani. Oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, e all'Uganda, dove oggi sono stati confermati 3 nuovi casi, altri 10 stati sono a rischio, a diramare l'allerta dell'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana. Tennis: Sara Errani e Jasmine Paolini non difenderanno il titolo di doppio al Roland Garros. Paolini ha infatti deciso di concentrarsi in questo slam esclusivamente sul singolare. Una scelta precauzionale dopo il problema al piede accusato a Roma. Errani invece farà coppia con la giovane austriaca Lilly Tager, allieva di Francesca Schiavone. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ce l'ha fatta! La città ritorna! Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Dio ti ringrazio! Eccola qua! La città ritorna!
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
8: Numero 5.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it. Numero 2.

0: Box.
1: Vedi Paoletto, tu sei buono, intelligente e anche bellino, ma furbo non lo sei. Adesso ti dico una cosa, il mondo è tondo e chi non sa stare a galla va a fondo. Capito? Hai capito bene? Ricorda.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.
4: In alta qualità audio.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: L'affetto e la tenerezza fanno parte della natura del guerriero della luce, quanto il mangiare, il bere e il piacere del buon combattimento.

0: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono Gio da un piccolo paesino in provincia di Cremona. Mi piacerebbe ascoltare Dancing Barefoot di Patti Smith, se me la fate sentire, grazie. Perché? Perché è una canzone meravigliosa. Ciao, buona giornata a tutti.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Antonella. La mia prima auto è stata una 500 familiare col tetto scoperchiabile.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: Metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, mi chiamo Michele Ruta, abito a Milano, vi seguo da Milano. Grazie della musica che mi offrite quotidianamente, è un merito anche a voi, e meno male che ci siete anche voi, perché a Milano c'è da morire.
2: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che ci mancavano sempre quattro figurine per finire l'album Panini.
0: 37 70

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: My name is The God Odia. I'm a Singaporean. I'm a request is get this on. It's a B-Rex. Thank you. I listen to it using my mobile phone.

0: La Samp la vedo molto male oggi, eh?
1: Certo che tu metti proprio molta allegria addosso alla gente.
2: Già c'hai questa faccia con questo pallore fisso. Ti chiami Crisandem. T'ho comprati i primi di novembre. Per cortesia, cerca di non gufare continuamente.
3: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
3: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia in alta

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui?
2: Sì, ma non sta funzionando.
3: Sì, invece. Hai visto che il tempo qui è rappresentato come una dimensione fisica? Hai capito che puoi usare una forza che attraversa lo spazio-tempo?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: 10 minuti con il gruppo degli Stadio, questa formazione pop rock italiana che nel 1982 pubblica il loro primo album che porta il loro nome, appunto Stadio. 6 sono le tracce, ascoltiamo questa, la seconda del lato A.
0: Il numero perfetto, un artista italiano raccontato dai suoi tre capolavori su 70-80.

Siamo con la musica e le canzoni degli Stadio. Adesso andiamo nel 1984, dove esce questo album, il loro secondo 33. Il titolo è La faccia delle donne. La canzone che ascoltiamo è quella che apre il lato A, è scritta anche da Vasco Rossi, Acqua e sapone.

0: Se su questo album c'è anche Ti senti sola e Allo stadio. Andando avanti nel 1988 esce la prima raccolta di questa formazione, si intitola Canzoni allo stadio. Io vi voglio proporre questa, Chiedi chi erano i Beatles.
1: Il numero perfetto, un artista in tre brani. Se vuoi toccare...

0: Un successo questa canzone degli Stadio, come del resto anche questo 33 giri, la loro prima raccolta che viene pubblicata in tre versioni, in vinile, in cassetta e in CD. Siamo arrivati così alla conclusione del nostro spazio di quest'oggi, vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il Numero Perfetto.
2: Il Numero Perfetto.
1: Un artista in tre brani, ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
2: In alta qualità.
1: 7080.it.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Posso considerarlo un sì?

0: Erasmus è da millennial. Fare le lavatrici dei figli quando tornano dall'Erasmus è da boomer. I millennial ascoltano i vocali a velocità 2. I boomer non li capiscono neanche a velocità 1.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
6: Salve, vi ascolto da Legnano sul canale 79 della televisione. Il titolo della canzone è Teen One, l'autore è George Martin. Il ricordo è i miei 16 anni. Grazie se posso risentirla.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Io vivo per dominare la vita, non per esserne schiavo.

70.it. 70-80.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 70-80.it. La Frappi e 70-80.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer!
1: Veramente?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Però fingete bene, lo sai.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Pronti ad ascoltare le 5 hits più ascoltate nelle radio in questo mese del 1977. I 5 brani sono Fleetwood Mac, Dreams, Bill Conti, Gonna Fly Now, Steve Miller Band, Jetliner, Peter Frampton, I'm In You, Emotions, Best of My Love. E tra le 5 oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Alla fine però credo che voi donne abbiate sempre bisogno di noi uomini. Mia moglie quando esce di casa è un delirio, mi chiama alle 4, quando hanno bisogno piangono, le senti? Amore, già quando dice così, dimmi! C'ho la macchina che tossisce. Cosa vuol dire che tossisce? Fa. E io le dico, hai fatto benzina? Sì. Cosa hai fatto di benzina? C'era la pompa lilla. Io avevo le scarpe lilla. La pompa lilla è diesel. La nostra è benzina verde.
0: Questa è 7080.it.
3: Sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
8: Questa sì che è vita.

0: 20 anni, pochi pensieri e tanti desideri. Questa è 7080.it.
1: Mort, dove sei? Mort.
2: Ehi, fermo là! Che ci fai in camera mia? Non toccare le mie cose con quelle tue zampacce che calpestano la strada.
1: Sto cercando Mort, è venuto di sopra un'ora fa e ancora non è tornato.
2: Oh oh!
1: Che c'è?
2: Qualcuno ha attivato la mia macchina del tempo.
1: Macchina del tempo? Non sapevo che ne avessi una.
2: Sì, l'ho costruita quando mi sono stancato di giocare a tira e ascolta.
3: Il maiale fa Juan. La mucca fa
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it. Il mood. Il mood degli anni 70 e 80.
4: 7080.it e K-Box presentano
5: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
6: 1985, 23 maggio. Thomas Patrick Kavanagh viene condannato all'ergastolo per aver tentato di vendere i segreti del bombardiere Stealth all'Unione Sovietica.

0: 70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Settantaottanta.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Eccomi con Jukebox, questo appuntamento che ci dà la possibilità di ascoltare tre canzoni della classifica italiana. Come sempre io sono prontissimo perché le seleziono prima e oggi per voi ho scelto la numero 9, la 4 e anche la numero 1. 23 maggio 1979, Moneta nel Jukebox e via con la posizione numero 9.
0: 7080.it. Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica.

0: La prima canzone di oggi, la prima canzone che ho preso dalla classifica italiana, questa, Ivan Graziani con Agnese Dolce Agnese.
1: Jukebox, giù la moneta,

100 lire e tre canzoni, perché questo è Jukebox e questa è la seconda che abbiamo suonato quest'oggi, i New Trolls con Aldebaran, numero 4 nella classifica italiana. Ascoltiamo anche la prima posizione.

0: abbiamo scoperto in jukebox che Renato Zero con Il Carrozzone è al numero uno nella classifica italiana. Anche oggi ce l'abbiamo fatta, abbiamo ascoltato questi tre pezzi, questi tre brani. Io vi do appuntamento come sempre anche a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 20 anni compressi in un'ora.
1: 1972, 4 luglio. A Berlino Ovest, Pierpaolo Pasolini vince l'Orso d'Oro con il film I racconti di Canterbury.

0: Salve, figliolo, stavo sopraffacendo le mie guardie.
1: Sono venuto qui per salvarti. Vieni, presto!
0: Ho avuto un'idea migliore, perché non vieni a salvarmi, diciamo, fra quanto? 7-8 minuti?
1: No, falla finita. Non mi va di vedere mio padre in piena azione. Dai, su, andiamo!
0: Ok, mi dispiace, ragazzi, ma devo andare. Lui è mio figlio. Oh!
1: Che cosa hai fatto al collo?
0: Ho preso un Viagra, mi si è bloccato in gola, ho il collo duro da ore.
1: Ah, bella battuta!
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: Buongiorno, anni 70-80. Volevo ricordare quando ero ragazzo. I cartoni animati di Gig Robo.
12: Fuori ragazzo laggiù, vola tra lampe di blu.
11: E poi volevo anche ricordarvi di una famosa pubblicità della brillantina Linetti, perché con Cesare Polacco.
13: Non sbaglia mai.
14: Non è esatto. Anch'io ho commesso un errore. Non ho mai usato la brillantina Linetti.
11: Bei tempi, purtroppo. Io ero ragazzo. Un saluto a tutti voi e vi ringrazio.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
15: In amore non so fingere. La vita è un tempo limitato e abbiamo solo l'amore per restare eterni.

0: Radio.it.
1: Hey boomer!
2: Con me non ce la fai! Non hai un bel niente, buffo!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Parli in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, sei la tua famiglia!

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 23 maggio 1989. Anche oggi pronti con le 100 lire davanti al nostro Jukebox.
2: E subito partiamo con un personaggio famosissimo. Lei è la figlia del grande Don Cherry, Nene Cherry, un album solo. E questa è la sua bellissima Buffalo Stance.

0: Buffalo Stance, abbiamo aperto con Nene Cherry l'appuntamento di oggi, 22 maggio 1989 di Jukebox.
1: Come seconda canzone posso fare la romantica? Beh, ascoltiamo un pezzo per questa band, Real Life, Send Me an Angel, lui a cavallo va a salvare lei.

0: Real Life con Sammy and Angel nel nostro spazio jukebox.
1: Spazio per la terza delle tre canzoni per sole 100 lire. Oggi chiudiamo con i Fine Young Cannibals.

0: Springs e prima ancora Real Life con Send Me an Angel e Nene Cherry con Buffalo Stance.
1: Queste le canzoni del nostro appuntamento odierno di Jukebox. Noi torniamo domani sempre con le 100 lire e sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Questo è uno squalo che ti si mangia vivo.
1: Ne avevi mai visto uno simile?
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
7: 7080.it.
2: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
8: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
9: No!

0: Non sono le rughe del volto, ma quelle dell'anima che svelano la nostra vera età. 7080.it, i tuoi 20 anni, sempre.
1: Si può credere e si può anche non credere. Comunque, se un tipo imbronciato che si chiama Ross o un barista simpatico che sa prendersela sempre allegramente, se uno di questi due capitasse dalle parti vostre, fareste bene a stringergli la mano. Anzi, tutte e tre. O a guardarlo bene negli occhi. In tutti e tre. Perché questo signore potrebbe trascinarvi al di là dei confini della realtà.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Prima che te ne vai, ti volevo domandare una cosa.
2: Che cosa?
1: Come mai ti chiamavano Bulldozer?
2: Bulldozer? Chi lo sa?
1: Ci sarà un motivo.
2: Ma forse perché ero uno che davanti agli ostacoli non si fermava mai.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Allora, mi chiamo Roberta, sono vecchia, diciamo, di quegli anni lì, e quindi tutti i miei ricordi, tutta la mia vita è quella 70-80 e via, e seguo da Fano, però non sono marchigiano, sono romagnolo.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Comprare droga è come comprare un biglietto per un mondo fantastico, ma il prezzo di questo biglietto è la vita.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
0: 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carte.
4: 23 maggio 1984, Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte di 7080.it. Vediamo allora la classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana. In ultima posizione troviamo Cyndi Lauper e oggi apriamo con lei. Questa è Time After Time.

0: After Time, questa era Cyndi Lauper, decima sulle frequenze di 7080.it nello spazio Wix Compilation. Appuntamento del 23 maggio 1984. Nona posizione per Laura Branigan con la sua versione di Self Control, l'originale è ovviamente di Ruff. Al numero 8 abbiamo Footloose dal film omonimo. Questo è Kenny Loggins.
1: Un successo via

Kenny Loggins con Footloose all'ottavo posto della Weeks Compilation. Numero 7 per il Culture Club con It's a Miracle. Sesta posizione per il Talk Talk, oggi in classifica con It's My Life. Al quinto posto ascoltiamo Billy Idol con Eyes Without a Face.

Out of Face, questo era Billy Idol al quinto posto della Wix Compilation del 23 maggio 1984. Numero 4 per Bruce Springsteen con Dancing in the Dark. Al numero 3 balliamo con i Wang Chung, Dance All Day.

Dance All Days, questi sono i Wang Chang al numero 3 della Wix Compilation. Numero 2 nella classifica di 7080.it per Howard Jones con What Is Love. Siamo arrivati al momento tanto atteso di svelare la prima posizione anche di questa classifica, ma solo dopo il consueto recap. Time After Time, Cyndi Lauper è al numero 10. Nona posizione per Self Control, oggi nella versione di Laura Branigan. Numero 8 per Kenny Loggins con Footloose. It's a Miracle e Culture Club sono settimi. I Talk Talk occupano la sesta posizione con It's My Life. Eyes Without a Face, al quinto posto abbiamo ascoltato Billy Idol. Quarta posizione per Bruce Springsteen, Il Boss con Dancing in the Dark. Numero 3 per i Wang Chang che abbiamo appena ascoltato con Dance All Days. Al secondo posto abbiamo Howard Jones con What Is Love. E al numero 1 oggi 23 maggio 1984 in questo appuntamento coi 10 over the top alla carta

0: Su questo era Dan Hartman al numero 1 della Wix Compilation del 23 maggio 1984. Questa dunque è la cima della classifica odierna, ma anche la canzone che chiude l'appuntamento coi 10 over the top alla carte. Noi quindi torniamo domani sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ma tu non hai mai avuto una delusione d'amore?
1: Purtroppo, mai.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vito, questo è molto figo, eh?
3: Quando spingo il pulsante verrai sparato dentro il vortice. Sei pronto?
4: Sì, andiamo.
3: Lupo marinaio.
5: David, che è successo?
6: Siamo di nuovo a bordo.
5: Ero all'ospedale.
6: È tutto finito. È tutto a posto. Io me ne devo andare.
5: Vuoi tornare indietro?
6: Non lo so, ma qui non posso restare.
5: E non ci rivedremo più.
6: Uno di questi giorni. Hai la mia parola.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Prenda il principe Raniero Sforza de Dominelli. È principe. Ma alle corse perde conoscenza e gioca in società con Augusta Reno, che fa il monnezzare.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Ciao, chiamo da Catania, sono Paolo. Volevo sentire Square Room di Art Colley. Mi ricordo i miei tempi. Io sono del 66, capito?
9: Noi eseguiamo ordini, figliolo.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Ogni popolo vivrà e condividerà la propria civiltà. Saremo tutti turisti del destino. You.

0: Hey Boomer!
1: Sarebbe a dire?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma da quando?

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it 7080.it
1: To Gusti Smelke One.
2: E nell'appuntamento di oggi con Du Gusti c'è una canzone che nasce dal cuore del soul americano e diventa un piccolo inno di libertà. Il brano è Good Lovin' degli Hunger Scales, pubblicato nel 1966. In realtà anche per questa versione si tratta di una cover. L'originale infatti era stata incisa solo un anno prima da un gruppo, The Olympics, ma è solo con gli Hunger Scales che la canzone esplode, arrivando al numero uno della classifica americana. Gli Hunger Scales erano una delle band più raffinate della scena Blue Eyes Soul, quattro musicisti italo-americani e non solo, capaci di fondere R&B, rock e pop con grande eleganza. Il loro segreto? La voce e l'organo di Felix Cavaliere e l'energia della sezione ritmica. E Good Lovin' è diventato il loro biglietto da visita, diretta, travolgente, quasi impossibile da non cantare. Hunger Scales in Du Gusti, questa è Good Lovin'.

estremamente liberi e un'atmosfera quasi ipnotica, una canzone che diventa viaggio più che singolo. I Grateful Dead non erano solo una band, ma un vero movimento culturale, simbolo della controcultura americana, della libertà musicale e del concerto come esperienza unica, sempre diversa. E li ascoltiamo, i Grateful Dead, questa è la loro versione di Good Love.

0: con i Grateful Dead, due versioni, due mondi, da una parte il soul che fa ballare, dall'altra invece il rock che fa viaggiare, ma sempre con lo stesso inconfondibile Good Lovin'.
1: 7080.it.
2: To Ghost is Melty One.
1: Su Google scrivi solo 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: a fuoco.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Ti piace la nostra musica?
9: Sì.
1: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: 7080.it e anche in Liguria. Cercala sul canale 351.
1: Ma guarda che ho provato prima, non funziona assolutamente,
2: Continueremo a trasmettere finché questo sarà possibile. Possiamo solo ribadire quello che ripetiamo da stamattina. Trovate un qualsiasi rifugio sotterraneo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
3: Siamo un po' con Piesco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen!
6: Innamorata.
7: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.

0: Questa è 7080.it.
1: La faccenda del regalo è sempre molto complicata per una data importante, perché uno non sa mai come regolarsi.
2: Con tanti tanti auguri.
3: Grazie.
2: Avevo pensato di prenderti una spider, però mi sembrava un po' troppo. Allora ho fatto un pensierino su una scrivania del 400 che era una meraviglia. Però mi sembrava un po' troppo. Allora ho pensato a un cappotto di cammello, bellissimo. Però mi sembrava un po' troppo. E allora ti ho preso dei gemelli.
3: Ti ringrazio, cara. Ma qui ce n'è uno solo.
2: Beh, due mi sembrava un po' troppo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: destra, cammini orgogliosissimo, ti metti sul tapirulan, velocità 1, perché devi capire come funziona. Velocità 4, ti accorgi che c'è una gamba che non va come l'altra. Da un corso a fianco senti, cambio! Dopo 40 minuti fermi, dopo 40 minuti scendi, stretching. L'altra non la faccio che non viene su.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Mi chiamo Daniele, vi seguo da Brescia. È impossibile non seguire due top girl come voi.
6: Cose da pazze. È anarchia.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tutto questo non ha prezzo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché, uomo, menti così a te stesso?
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove, by 7080.it.

0: Buonasera, è finita la guerra dei canali. Radio Marelli, famosa per la sua tecnologia d'avanguardia, presenta il nuovo TV Color che può ricevere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 53, 54, 55, 56, 100 canali, tutti i canali di oggi e tutti quelli che verranno domani.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
3: Ehi, date un'occhiata lì. Sorelle Brooks. Forse in questo mondo le donne sono riuscite a superare le barriere.
4: Io preferirei un negozio d'abbigliamento per uomini. Avrei bisogno di cambiarmi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
5: Una produzione K-Vox.

cosa resterà degli anni 80? Tutto, perché per noi non finiscono mai. Questa è 7080.it, solo il bello degli anni 80.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: Prenda questo, mi prendo un'altra.
4: Grazie, grazie ragazze. Salute amici ascoltatori. Queste signorine non sono cacciatrici di autografi, ma sono le allieve della scuola di economia domestica diretta dalla signora Fiume. Venga.
3: No, no, ragazze, non soffocatelo.
4: No, no, lasci, lasci, signora. Lei lo sa che io sono molto goloso.
3: S'accomodi.
4: Come sono buone queste paste. Chi è che le ha preparate?
3: Hanno preparato tutto da loro. Preparare i pasticcini per un rinfresco è stato un tema per un compito in classe per oggi.
4: Ecco, darei 10 a ognuna di queste ragazze.
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
10: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao 7080, intanto che vedo la pubblicità del Lumino Bialetti sul canale 93 del Digitale Terrestre, vi chiedo se mi potete sbloccare un ricordo. Sane dei Boney M. Mi ricordo che l'ascoltavo nel 1982 attraverso Radio Lussemburgo. Qui cos'era? 1440 kHz in onda media, mentre ero a Savona. Ciao!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Corriamo talmente veloci che il tempo è già finito.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 70-80.it. Hey boomer,
1: vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70-80.it.
1: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi, ma vamola, va.
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
2: I'm Lord Brett Sinclair and I'm rocketed to the top of the American Top 40, the USA Top Hits by 70 80 Pontoit. And now enjoy this song.
3: 1980.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. Gli altri suonano successi, noi. Just let me be your lady. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Pronti a restare sintonizzati su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi in radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Elton John.

Daniel, Doobie Brothers, Long Train Running, Pink Floyd, Money, Eagles, Tequila Sunrise, New York City, I'm Doing Fine Now. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: La ricchezza si manifesta durante il regno di Vittoria e di Alberto, principe consorte, con l'abbondanza di tutto quanto viene di lontano.